0: Schlagerradio. Rossa! Party ohne Ende. Rossa! Olé!
1: Yeah! Culture!
2: Get ready!
1: Candela! Right!